0: Siyakwamukela ukuhlelo umthombo wokuphila nendoda yomphongolo.
1: Uyisibusiso Dr. Cwezu, uyisibusiso Dr. Cwezu, kuyizwi lomzansi.
2: Angenza bonke,
3: angenza bonke.
2: Uyogcina uThixo.

Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonga umusa wakho uNkulunkulu wethu, sibonga uthando lwakho, sibonga konke osenzela khona usuku nosuku, sibonga impilo Nkosi.